bene tempo, così lisciam qui in der Eneflis, o scobale varestri, che vi sind voi.